0: Gemini. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one. This is the
3: right. Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Live, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
0: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
2: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
3: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
1: Gemini Flashback.

0: one, the big one.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini, Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini, Dance Machine.
3: Inizia il nostro martedì insieme. Ciao a tutti da Stefano Riva. Parte il viaggio musicale degli anni 80 e 90 su Radio Gemini. Primo blocco della Dance Machine che si apre con i Culture Club, Karma Chameleon. Poi ATC, Around the World e Curiosity Killed the Cat, Name and Number.
2: Gemini, Dance Machine.
1: Gemini, Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il nostro appuntamento con la Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva. Puntata ricca, come sempre, di bella musica, i successi della nostra vita. Ripartiamo dal 1997, Bellini con Samba de Janeiro. A seguire Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. E di nuovo gli anni 90 con Black Box, Ride on Time.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Germany.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
3: Riprendiamo il nostro appuntamento con la Dance Machine su Radio Gemini. Siamo arrivati giusti giusti a metà di questa bella puntata del martedì. C'è spazio per David Bowie con la sua Let's Dance, poi Blackwood, Peace e Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Benvenuti o ben ritrovati, questa è la Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Pronti con altri tre successi da ascoltare senza interruzioni qui su Radio Gemini. Bobby Brown, Two Can Play That Game, poi The Barge, Rhythm of the Night e C&C Music Factory, Gonna Make You Sweat.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ultimo blocco di questo martedì della Gemini Dance Machine, formato da Debbie Gibson, Shake Your Love, poi Cappella, You Got to Let the Music, e chiuderemo con Debbie Harry, French Kissing in the USA.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: E si chiude così questo appuntamento della Dance Machine su Radio Gemini con Stefano Riva. Buona giornata e noi ci risentiamo domani al solito orario. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6:01.
1: Spot.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Gemini One, the big one.
6: Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.
7: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
8: Vengo a prenderti stasera.
9: Amore, sei in ritardo.
8: No, sei in punto.
9: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
8: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
9: Sei in punto.
10: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 25 minuti.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
3: Gemini.
2: Gemini One, the big one.
4: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
5: Amore, sei in ritardo.
6: No, sei in punto.
5: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
6: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
5: Sei in punto.
7: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
0: Spot.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati. Risolto un incidente sul tratto Padova-Venezia della A4, permangono code tra Spinea e Bivio A13 in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
2: Tanta musica e siamo già a martedì 7 luglio. Buongiorno Geminiani. Siamo già.
3: Va bene, siamo già. Allora, buongiorno dalla Fabi, dal Check. Anche oggi una giornata si sta bene, però attenti, poi magari vedremo il nostro meteorologo di fiducia. Siccome stamattina facevo zapping, sì, ho visto un meteo dove domani parlano del Niño che è ancora qua che gira, e domani lingua di calore, vedremo. Intanto giro saluti come sempre, c'è l'amico Sandro dalla provincia di Udine che ci augura una buona giornata e un saluto calorosamente affettuoso, anche rinfrescativamente, che non si usa, ma va bene anche così. Buongiorno, saluto a tutti, una bellissima giornata da parte di Andrea dell'edicola di Melaredo, l'hai chiamato, e oggi è arrivato Cece
2: Francesco. Poi volevo salutare anche Gigi, sì, che di solito ci salutiamo la mattina, io dalla terrazza, lui da sotto che sta prendendo il camioncino, hai capito?
3: Sembrate Romeo e Giulietta.
2: Romeo e Giulietta, ed è già partito per il suo giro, e quindi buon lavoro Gigi.
3: Con calma, con calma, Gigi, perché c'è un po' di traffico stamattina, no, mi raccomando.
2: Il bello che ha il camioncino, che ha addirittura il DAB, ma non ha il climatizzatore.
3: Non so tra i due.
2: Esatto.
3: Non lo so, sul lago della bilancia che cosa era meglio.
4: Buongiorno. Martedì 7 luglio 2026, Santa Edda e San Claudio.
3: Oh,
4: e ricordate, imparate a rischiare, perché i rimpianti sono peggio. Ciao.
3: Grazie Mattia per la perla di saggezza anche di oggi. E poi c'è anche la Fabi che dice: sono anch'io per i saluti. Buongiorno.
2: Ciao Fabi, bene, dai, cominciamo subito alla grande. Allora, la musica qui su Radio Gemini con i Tall Talk, e questa è Life's What You Make It.

0: Mont d'Assé. Loretta Goggi, maledetta primavera. Sentiamo.
1: Non la canti? Siamo in estate adesso, quindi cerchiamo di capire a proposito, no, di tempo come sarà questa giornata e magari già uno sguardo ai prossimi giorni.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, andremo incontro a giornate soleggiate e calde con temperature in risalita, specie lontano dalla costa. Oggi 32 gradi, domani e giovedì poi andremo sui 33-34 gradi. Non avremo il caldo dei giorni scorsi, però comunque si farà sentire un po' di più rispetto agli ultimi 2-3 giorni. Concludo con i temporali ormai sempre più isolati e sporadici, in quanto quel flusso orientale più fresco in quota andrà piano piano a ritirarsi e quindi i fenomeni temporaleschi saranno relegati più che altro nelle zone montuose. E non mi resta che augurarvi una splendida giornata di sole e temperature in aumento. Attenzione.
1: Abbiamo passato di peggio.
0: Io vorrei concludere così, senza fare nomi, cognomi, con una frase. Una lunga estate caldissima.
1: Non vedo l'ora.

0: spot.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Gemini.
5: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: E-Music alle 7.36. Buongiorno geminiani.
1: Allora, oggi il cielo rispetto a ieri, almeno nella nostra buca, è più sì. limpido. Quindi
0: probabilmente se qua è limpido, dalle altre parti deve essere...
1: potrebbe essere
0: o a livello fiamme infernali, capito? O bruttino, ma penso più a livello fiamme infernali.
1: Anch'io. Eventualmente, visto che siete il nostro occhio all'esterno, fateci sapere com'è dalle vostre parti.
0: Io vi ricordo il numero di WhatsApp, che è il 351 678 6611.
1: Ecco, potete inviare qui i vostri messaggi, anche le note vocali. Firmatevi sempre, così vi possiamo salutare in diretta, cosa che a noi fa sempre molto piacere.
0: È uscito anche il nuovo singolo sì. di lei, Luis Veronica Ciccone. Mamma mia, ho sempre lei, la queen, la
1: top.
0: Regina, sempre al top. Noi andiamo ad ascoltarci invece Open Your Heart, lei è Madonna.

Ballo ballo, oggi scatenati in spiaggia, con il pallone. Sai che sono quei palloni leggeri che si lanciano, no? Così. Oppure c'è il pallone da beach volley, per quelli che sono amanti sotto la calura, hai capito, a giocare a beach. Il pallone, non dico da calcio, ma quasi, dove di solito c'è uno

0: Jai. Scusa, la sabbia. Alzo la sabbia, hai capito?
1: La spiaggia non è male. Oh. No, no, ci sono gli stabilimenti dove.
0: Ah sì?
1: Ah sì.
0: Vietato.
1: No, vietato no, però c'è la zona dove uno
0: zona
1: vuole
0: famiglia
1: stare tranquillo
0: e zona tranquilla, e ci sta, ok. No, e poi ci sono per fortuna anche gli stabilimenti

0: Troppo divertenti, troppo divertenti. A proposito di mare, c'è Flavio che è a Sottomarina, ancora in vacanza. Secondo me è andato a fare colazione.
1: Quest'ora.
0: Saluto anche il mio amico Marco, che ormai è diventato cittadino ufficiale di Jesolo.
1: Perfetto. E adesso andiamo a ascoltarci Pink Floyd con Another Brick in the

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 8:02.
3: Spot. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sul passante di Mestre code per un incidente tra Spinea e tangenziale di Mestre in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 rallentamenti per il traffico sostenuto tra Innesto A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia, segnalato anche un veicolo in panne. E sulla tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso, si sono formate code tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, The Big One.

0: 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: ABC con King Without a Crown, praticamente un re senza la corona.
1: Ce ne sono tanti. Allora, ancora buon martedì dalla Fabio e dal Check, su Radio Gemini c'è Breakfast, dal lunedì al venerdì siamo insieme dalle 7 alle 10. Senti un po' chi ci ha mandato un messaggio.
0: Sentiamo un po', sentiamo.
2: Buongiorno ragazzuoli.
1: Buongiorno.
2: Sol Johnny. Anche un cola se calda. Coraio.
0: Per uno che si è appena fatto le vacanze, hai capito, eh?
1: Che comunque rispetto

0: È arrivato fino al K2 secondo te, Cristiano?
1: Secondo me sì, però
2: Geminiani, buongiorno.
1: Mamma mia.
2: Un fresco saluto dalle alte vette. Il bello di essere qui il mattino presto che non c'è quasi nessuno. A parte Leandro Gemini. Ciao ragazzi, ciao Fabi, ciao Cheke. Buongiorno Tizio Geminiani e un salutone da Cristiano. Ciao ciao.
0: Di cosa
1: c'è,
0: vedi?
1: Una foto di questa cascata. Io cioè mi tufferei lì, hai capito? E da lì non ne uscirei proprio, guarda.
0: E invece bisogna uscire perché abbiamo un sacco di eventi, ricordiamo cosa succede
1: allora,
0: martedì prossimo. Allora,
1: 14 siamo a Tribano, ragazzi, sì. Quindi preparatevi, venite a trovarci perché sarà una serata divertentissima e si ballerà un sacco, va bene?
0: Segnate sul calendario.
1: 14 a Tribano.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.
3: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.

0: E lo meno strutto, strutto funky stuff di Frantic.
1: Allora, Sergio Gemini, caro check, sentiamo anche la voce dei nostri geminiani, sì, anche collaboratori poi alla fine, perché Albi.
2: Gemini, buongiorno. Buongiorno, altro martedì brief, sicuramente pesante come tutti i martedì di luglio. Dobbiamo arrivare al 31 luglio, che è il giorno dell'Armageddon commerciale, ma ce la faremo. Raga, un abbraccio, buona giornata, buon lavoro, ciao!
1: Calma il 31 luglio, con calma. Intanto sta per arrivare il Gemini Box.
0: Sì, cari amici all'ascolto, avete un motivetto che vi frulla per la testa e volete ascoltarlo? E allora, semplice, basta prenotare la vostra canzone al 351 678 6611.
1: Utilizzate questo numero solo per i messaggi WhatsApp e mi raccomando, metteteci una firma, un messaggio di testo, una nota vocale, vedete voi come vi garba di più.
0: Ecco, e dalle 9 alle 10 voi protagonisti siete voi che fate la radio.

0: Maggi sono gli 883, no, dico,
1: erano in scaletta. Solo che c'era Sei un mito, Sei un mito, la sappiamo. Bisogna rispolverare le altre, e allora ho scelto questa.
0: Ho capito, chissà come mai, chissà dove sarà la Fabi domani sera.
1: Speriamo bene, che sono tutto un dolore. Però starò indietro, vicino ai bagni, così almeno sto tranquilla, mi gusto il mio concerto, faccio delle videochiamate con gli amici che saranno sotto il palco.
0: Ah, perché riusciranno a sentire il telefono, immagino, eh?
1: Beh, magari lo tengono in mano per fare qualche video.
0: Per fare le riprese, allora tac, tac, tac.
1: Tra una foto e l'altra. Anche se io ho un po' timore di stare da sola ai concerti, perché ogni volta che vado con i miei amici succede sempre qualcosa.
0: Ecco.
1: Quindi poi vedrò di organizzarmi. Ecco, se qualche geminiano domani sarà al concerto di Max Pezzali, ecco, e vuole stare dietro tranquillo, ci facciamo
0: due chiacchiere
1: cantiamo insieme.
0: Come due chiacchiere ce ne facciamo tra poco con il Gemini Box, perché manca 10 minuti, pochissimo, già stanno arrivando le prime richieste. Volevo salutare Carla, che è da una vita che non la vedo, ecco, e mi ha scritto, ciao Carla, e 351 678 6611, questo è il numero di WhatsApp per richiedere le vostre canzoni.
1: Veloci, perché ormai ci siamo quasi, quindi se avete voglia di ascoltare una canzone, fatelo con un messaggio, richiedete la vostra canzone preferita, se volete anche aggiungere una dedica, un saluto, vedete voi, firmate i messaggi, solo WhatsApp, e ci piacciono molto anche i vocali.
0: The BB&Q Band, che non è barbecue, che magari in quest'estate qualcuno se lo può fare, e invece è il nome di una band, e questa è On The Beat su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: Sono le 9:01.
0: Spot.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Gemini.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code per un incidente tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Il traffico era già intenso e si verificano rallentamenti con code tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Sul passante di Mestre un altro incidente provoca incolonnamenti tra Spinea e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Andiamo proprio sulla tangenziale di Mestre per segnalare code causa traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione, scaricando gratuitamente la nostra app InfoViaggiando. È tutto per questo aggiornamento, ci ritroviamo più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: domando, c'è qualche concerto in giro?
1: Parecchi, mi sembra.
0: C'è qualche concerto in giro?
1: Molti, molti. Infatti, come dice l'amica Elisa, che ha richiesto questa canzone dei Duran Duran, stasera concerto all'Arena di Verona, proprio dei Duran Duran.
0: Lo sai dove va la Fabi domani?
2: No, dove va?
0: A vedere il concerto di Max Pezzali. Lo sai dove andrà più avanti la Fabi?
1: A vedere Marco Masini.
0: A vedere Marco Masini.
2: No.
1: Sì.
0: Vedi che c'è lo sguardo come per dire, ma sei sicura?
1: Secondo me Masini viene a vederlo anche lui.
2: No, chiedi danni a Max Pezzale, chiedi danni a Masini per i giorni che torneranno dopo che tornerà.
0: No, ma magari
2: concerto,
0: allora
2: tornerà più depressa del solito.
0: No. Con Pezzali sicuramente no. Con Masini potrebbe essere.
1: Mi sbagliavo.

0: qualcuno
1: era anche più vicino.
0: Anche più vicino?
1: Sì.
0: No, ma intanto è lì, si sta godendo le vacanze intanto.
2: Ma che gli ascoltatori mi insultano adesso.
1: Cosa avete
2: non ho
1: contro
2: nulla
1: Masini?
2: Contro no, Masini.
1: Voi,
2: non ho nulla. Io addirittura ho una foto, non è che me ne vanti, però ho una foto, io Giovincello e un Marco Masini proprio... nella carriera
0: dovete l'ha scritto Cossaghetto contro Masini.
1: Bravo, diglielo Cristian. Allora sta per arrivare la richiesta di Carla a proposito di concerti.
2: Oh, ciao Carla.
1: Anche i Deep Purple saranno insomma dalle nostre parti il 17 di luglio e poi accontenteremo anche l'amico Igor che voleva salutare anche Daniela.
2: In sequenza Deep Purple con Shining Time e poi Peter Gabriel Sledgehammer.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Every Time You Go Away, cantata da Paul Young. Ragazzi, me l'ha fatta ascoltare. Intanto mi godò la colazione rifugio e alla vostra salute. Ciao ciao ragazzi, un abbraccio da Cristiano.

0: Francia di Belluno, che ce l'ha richiesto,
1: che fa un saluto a Fausto e Cinzia, Bene, allora 351-678-6611, abbiamo ancora un po' di spazio per la prossima mezz'ora all'interno del Gemini Box, quindi se volete richiedere una canzone c'è spazio per voi, un messaggio WhatsApp di testo e una nota vocale.
0: C'è Cristian dal Principato che ha scritto: ti faccio graffiare dalla Fabi.
1: Io non ne ho le unghie, però ringhio.
0: Ringhia e soprattutto è armata, quindi.
1: Sì, di telefono che pesa 40 kg. Buongiorno ragazzi, anche da Giotto, scrive Alex, pelosetto del giorno,
0: oh,
1: bellissimo.
0: Bello, bello.
1: E adesso andiamo a soddisfare anche la richiesta di Katia.
0: Sì, no, volevo dire solo una cosa. Sì. Cioè, guarda un po' l'evoluzione nel corso degli anni, no? La mamma di solito era campionessa di lancio dello zoccolo, oggi come oggi si è campioni del lancio del telefonino.
1: Anche perché hanno un peso non da poco, cioè è un mattoncino.
0: Te riesci a fare anche l'angolo quando lanci, quindi bisogna stare molto attenti. Va bene.
1: Poi ne ho due, quindi se il primo
0: il secondo arriva. Arrivano i Dire Straits adesso, questo è Sultans of Swing.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Gemini. Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afronight History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afronight History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: Beh, che dire?
1: Grandi!
0: Limp Bizkit,
1: tanta roba,
0: mamma mia.
1: Grazie Andrea di Udine che ha richiesto questa canzone. È arrivato il check e fa: cosa stai mettendo?
0: Cos'è?
1: No, richiesta, io
0: no, l'ho fatto.
1: Vabbè,
0: bene,
1: me lo piacciono, però
0: io ce n'ho una di Limp Bizkit che farò una richiesta io un giorno di Limp Bizkit, perché proprio
1: no. Io invece adesso non ricordo il titolo precisamente, però è molto più tranqui.
0: No, quella che conosco io è abbastanza
1: bella tosta, forte. C'è qualcuno che è partito per le vacanze, ci sta facendo anche parecchia invidia, perché ha inviato una immagine di un mare cristallino, ed è l'amico Sandro. Infatti Cinzia ieri ci aveva detto: finalmente sono in ferie, e quindi loro ci stanno ascoltando anche a Sistiana, meraviglioso compagno di viaggio Radio Gemini, e poi sono momentaneamente in quella di Aurisina.
0: Volevo capire una cosa,
1: sì.
0: Si dice solo a Trieste, Tocio o anche a Udine?
1: Cosa sono le scugne?
0: Vabbè, non lo so. Però volevo capire se anche a Udine si dice Tocio.
1: Non lo so. Questo non lo so, poi Guido è in ferie, quindi non ci può neanche eventualmente dire se sa qualcosa. Va bene, caro Check, intanto siamo pronti anche per accontentare un'altra richiesta, se la trovo.
0: Sì, eccola qua.
1: L'hai vista tu, bravo, allora vai.
0: Marco da Venezia che ci ha richiesto Alex Britti con Solo una volta o tutta la vita. Ma
2: c'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini. Buongiorno Geminiani, buongiorno Fabi, buongiorno Jack. Allora, io volevo la canzone di Nada, quella che fa: dimmi che mi ami, che mi ami, che tu ami, che tu ami solo me, ami solo me. Avete capito? Ciao, un bacio a tutti. Come sempre, Cristina da Treviso.

0: Gonna Be Alright, brano dei primi anni 90, quando c'era quella famosa downbeat, si chiamava questa musica, un po' più tranquilla, un po' più lenta, che però
1: che a me piace molto, insieme
0: soul, tanti gruppi insomma che hanno fatto quel genere di musica.
1: Bene, caro Cech,
0: che dire?
1: Siamo arrivati ai saluti.
0: Siamo arrivati ai saluti e allora ho scoperto che tra Udine e Trieste, Tocio ha due significati diversi.
1: Che
0: Trieste,
1: come
0: il Tocio,
1: nostro, sì, poi.
0: Il Tocio è a Trieste, è un bel tuffo in acqua, mentre per quanto riguarda Udine è un po' come il nostro Veneto, cioè
1: fare la scarpetta.
0: La scarpetta, no, capito? Il sugo, eccetera, eccetera, inzuppare.
1: Che fame. Va bene, cosa c'hai tra poco?
0: Senti qua, come fa DJ Sansone a tenere in compagnia e poi per il resto della giornata i vari programmi di Radio Gemini.
1: Torniamo domani?
0: Domani sempre alle 7.
1: Oh, sante spugne! Che abbiamo scoperto che quando non puoi dire di no. Ma non è più facile dire ma no,
0: vabbè.
1: Sante spugne.
0: Ci sentiamo domani.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
13: Gemini. Radio Gemini One, this is the big one.
12: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Risolto l'incidente sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico sostenuto permangono rallentamenti con code tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni. Traffico tornato regolare anche sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che a partire dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Gemini.
8: Radio Gemini.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Spot.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste, per due distinti incidenti all'altezza di Cessalto, uno dei quali coinvolge mezzi pesanti, code tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Si è verificato un incidente anche sul tratto Brescia-Padova dell'A4 e si sono formate code tra Brescia-Est ed Esenzano in direzione Venezia. Per traffico sostenuto poi permangono rallentamenti e code tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini.
5: Gemini One, the big one.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1978, Gloria Gaynor ha...

Con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1984, Moon Ray, Comanchero.

80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1997, Alexia, Ooh La La La.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2001, Gabri Ponte, Time

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e 3 minuti.
0: Spot.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. La A4 Venezia-Trieste è chiusa tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia a causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti. Code a tratti si verificano tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia e rallentamenti verso Trieste tra Cessalto e San Stino a causa dei curiosi. Chiusa anche la rampa di immissione dalla A28 in A4 provenendo da Conegliano in direzione Venezia. Si verificano code in barriera a Porto Gruaro in direzione Conegliano causa ripercussioni. Giornata funestata da diversi incidenti anche sul tratto Brescia-Padova della A4. Da poco risolto quello in direzione Venezia, permangono code tra Brescia Centro e Desenzano, si è verificato un altro incidente verso Milano e si sono già formate lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione, anche a causa del traffico intenso che provoca rallentamenti verso Milano tra Soave e Verona Sud. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
0: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One.
1: Hey survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding all the night.
0: Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Radio Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

sbagliato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: faranno ascoltare tra pochissimo.
1: Spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

l'ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

fatto la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto. La A4 Brescia-Padova è chiusa per incidente da poco avvenuto tra Verona Est e Soave in direzione Venezia. Si sono formate code. E lunghe code permangono per un altro incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. In direzione Venezia, rallentamenti e code per traffico intenso tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove per un incidente precedente si viaggia ancora in coda tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Riaperti tutti gli svincoli, permangono code per traffico tra Sandona e Sanstino verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti, i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Gemini.
4: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1977, Cerrone, Cerrone's Paradise.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.
2: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in questo appuntamento, parliamo della 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente si procede in coda tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. È in atto l'uscita obbligatoria Verona Est. Si tratta di un mezzo pesante rovesciato con perdita di materiale. A Verona Est sono chiuse le entrate in direzione Venezia. Chiuso il tratto compreso tra Verona Est e Soave San Bonifacio in direzione del capoluogo Veneto per questo incidente. Con chiusura anche dello svincolo di Verona Sud per Venezia. Rallentamenti con code tra la A21 e Peschiera del Garda in direzione del capoluogo Veneto, questa volta per il traffico intenso. Parliamo della A4, precisamente del casello di Vicenza Ovest. Martedì 7 e giovedì 9 luglio, in orario 21:06, a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita provenendo da Venezia a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti è possibile accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sei perennemente in ritardo? Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

0: Le più cantate, le più ballate,
1: le più ascoltate, le più veloci.
0: Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Everybody.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

I grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 15 e un minuto.
1: Spot.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova, dopo un grave incidente con un mezzo pesante rovesciato e perdita del materiale sulla strada, si registrano code per 11 km tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia. Permane la chiusura del tratto tra Verona Est e Soave San Bonifacio per chi viaggia verso Venezia e la chiusura dell'entrata di Verona Sud. Sempre sulla Brescia-Padova, per traffico intenso si verificano rallentamenti con code tra il bivio per la A21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sul tratto della 4 Venezia-Trieste, sempre per traffico intenso, segnaliamo code tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in direzione Padova. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Spot.
8: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
5: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini, playing only the best hits.
3: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: fatti uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini.
7: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini, the dance station all over the world. Gemini Revolution. Revolution. Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato

0: Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Spot.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina Deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
12: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Situazione ancora difficile nel Veronese. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per 12 km tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia a causa di un incidente con rovesciamento di un mezzo pesante e perdita di carico sulla carreggiata. Per chi viaggia verso Venezia, il tratto tra Verona Est e Soave San Bonifacio è ancora chiuso, così come l'entrata di Verona Sud. Ripercussioni sulla A22 Brennero-Modena fuori competenza con incolonnamenti presso sull'interconnessione con la A4 sia per chi proviene da Modena sia per chi proviene dal confine di Stato. Segnaliamo inoltre sulla Venezia Trieste code per traffico intenso tra Porto Gruaro e San Donà di Piave verso Venezia e veicoli che procedono lentamente tra San Stino di Livenza e Cessalto sempre verso Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music. All night long. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
2: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.

0: Karma Chameleon, poi ATC Around the World e Curiosity Kill the Cat, Name and Number.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il nostro appuntamento con la Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva. Puntata ricca, come sempre, di bella musica, i successi della nostra vita. Ripartiamo dal 1997, Bellini con Samba de Janeiro. A seguire Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. E di nuovo gli anni 90 con Black Box, Ride on Time.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
2: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dance Machine.
1: Riprendiamo il nostro appuntamento con la Dance Machine su Radio Gemini. Siamo arrivati giusti giusti a metà di questa bella puntata del martedì. C'è spazio per David Bowie con la sua Let's Dance, poi Blackwood Peace e Dead or Alive You Spin Me Round Like a Record. Benvenuti o ben ritrovati, questa è la Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Pronti con altri tre successi da ascoltare senza interruzioni qui su Radio Gemini. Bobby Brown, Two Can Play That Game, poi The Barge, Rhythm of the Night e C&C Music Factory, Gonna Make You Sweat.
0: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ultimo blocco di questo martedì della Gemini Dance Machine, formato da Debbie Gibson, Shake Your Love, poi Cappella, You Got to Let the Music, e chiuderemo con Debbie Harry, French Kissing in the USA.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Dance Machine.
1: E si chiude così questo appuntamento della Dance Machine su Radio Gemini con Stefano Riva. Buona giornata e noi ci risentiamo domani al solito orario. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi. Dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code a tratti tra Desenzano e Soave San Bonifacio in direzione Venezia dopo un incidente risolto che ha causato lunghe code. Si registrano anche incolonnamenti presso l'uscita di Somma Campagna per chi proviene da Brescia. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo per traffico intenso code tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Nella stessa direzione vi informiamo che la corsia di sorpasso tra Venezia Est e la A4 è chiusa per lavoro in corso. Vi informiamo inoltre che sempre sulla Brescia-Padova l'uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Venezia rimarrà chiusa al traffico per lavori dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, The Big One. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siete pronti per questo nostro Hit Parade Stories? Tutti in coro? Sì! È perché inizia, forza, forza, accendete la radio se ancora non l'avete fatto e vi siete persi tanta bella musica. Alzate il volume perché qui si suoneranno un sacco di belle hit scelte, quasi tutte dal buon Riccardo, perché ogni tanto qualche richiesta la inserisce in questi 60 minuti. E allora benvenuti qui a Hit Parade Stories con Valentina La Rocca. Sono 60 minuti dedicati ovviamente alle hit del passato e a tante curiosità. E oggi vi porto un po' indietro con il tempo, perché parleremo della famiglia Eagles, la storica serie degli anni 70, La casa nella prateria. Ci sono novità, ragazzi. E poi parleremo anche di Hocus Pocus, ufficialmente in sviluppo il numero 3. Tante notizie, tante curiosità, tante serie e film cult. A fra poco.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Le nostre hit, ma anche le vostre. Tutto questo al 351-678-6611. 60 minuti concentrati a parlare di curiosità, ma anche facendovi ascoltare la vostra canzone preferita.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Trade Stories.
1: Io sono un po' vintage, del resto, data l'età, ragazzi, i 50 anni li ho superati, quindi mi entusiasmo a parlare di queste streghe e della pozione magica Hocus Pocus. Eh sì, a quanto pare il numero 3 è ufficialmente in fase di sviluppo, ragazzi. Questa celebre saga cinematografica sulle streghe di Salem. Ci sono i primi dettagli su questo terzo capitolo, che includono il ritorno del cast originale con una sceneggiatura già pronta e un importante cambiamento nella distribuzione. E quindi mi ritorna anche Sarah Jessica Parker nel ruolo della strega Sarah. Hanno firmato ufficialmente il cast originale proprio per tornare nei panni delle iconiche sorelle Sanderson, che avranno sicuramente delle sfide da affrontare. I dettagli sulla trama sono ancora segreti, ma si prevede che la storia approfondirà la mitologia della strega madre introdotta nel secondo capitolo. Il film si trova attualmente nelle prime fasi di produzione, sebbene inizialmente si parlasse di una finestra di rilascio per Halloween 2026. Le tempistiche attuali di produzione e soprattutto la definizione del budget rendono più probabile il debutto al cinema nel corso del prossimo anno.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.

la serie originale, quella degli anni 70 appunto, ma questo reboot che arriverà in Italia su Netflix il 9 di luglio, quindi segnatevi questa data. La serie è una reinterpretazione, ovviamente moderna, dei celebri romanzi di Laura Ingalls. Dimostrando un'enorme fiducia nel progetto, Netflix ha già rinnovato la serie per una seconda stagione, ancor prima del debutto ufficiale. La serie intanto viene

0: tra giugno e ottobre 2025 e quindi aspettiamo questa data e poi ovviamente commenteremo.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Eccoci qua nel nostro Hit Parade Stories. 60 minuti che passano veloci. Tanta bella musica, tante hit del passato, tante curiosità. Ma anche voi dall'altra parte, così mi fate sapere che ci siete. Al 351-678-6611. Vi aspetto.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti un po' che successi, senti qui che sound, miei cari. E poi prima si parlava degli anni 70 con la famiglia Eagles, questa serie che ha avuto grandissimo successo. Adesso invece vi porto nel 1996.

0: costoso, ragazzi, circa 90 milioni di dollari. Fu all'epoca il film europeo più costoso mai prodotto e la produzione più onerosa nella storia del cinema francese, ma fu comunque un enorme successo perché incassò la bellezza di 263 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così il nono film con il maggior incasso globale in quell'anno lì, nel 1997. Film tra l'altro interpretato benissimo da Bruce Willis, uno dei film di fantascienza più iconici degli anni 90, che come dicevo compie 29 anni. Pensate che il regista Luc Besson iniziò a scrivere la storia quando aveva appena 16 anni e molte delle idee nascono proprio dai suoi quaderni adolescenziali. Si era parlato tempo addietro di un reboot, ma sebbene il film sia considerato un cult della fantascienza, diverse barriere produttive, creative e personali del regista hanno bloccato la nascita di un remake o appunto di un reboot.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Stiamo parlando di cinema e in questo caso dovremo attendere un bel po'. 24 novembre per, care mie bambine, il ritorno anche di Frozen. La saga dunque di questo cartone animato arriva alla sua terza edizione dopo il grande successo di Frozen, il regno di ghiaccio. Quindi rivedremo Elsa, rivedremo Anna, rivedremo Olaf. Io mi sono travestita un carnevale da Olaf. E dai, se devo essere sincera, stavo anche bene. C'è chi ha fatto ovviamente tutte le varie principesse Frozen eccetera, io ho fatto Olaf. Vabbè dai, siamo arrivati alla fine, me ne devo anche andare. Ah, ci pica come è volato il tempo, ragazzi. Siamo arrivati alle 19, significa che chiudiamo il nostro Hit Parade Stories qui a Radio Gemini. Ma torniamo domani, non vi preoccupate, sempre alle 18. Ciao!
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
3: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
4: Sono le 19 e un minuto.
0: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
0: Spot.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Ancora traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova, tra Desenzano e Verona-Est in direzione Venezia si verificano quelli a tratti, mentre all'uscita di Somma Campagna per chi proviene da Brescia segnaliamo incolonnamenti. Sempre per traffico intenso si procede a rilento sul tratto Padova-Venezia tra il bivio per la 13 e la tangenziale di Mestre verso Trieste e sulla stessa tangenziale di Mestre tra Terraio ed il bivio per la A27 sempre per chi viaggia in direzione Trieste. Vi ricordiamo che stasera dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina, mercoledì 8 luglio, l'uscita di Vicenza Ovest rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Radio Gemini.
13: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini. Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Spot.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. In questi minuti sulla 4 Brescia-Padova si verificano code a tratti tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia a causa del traffico intenso. Non sono segnalati ulteriori disagi lungo i percorsi del nord-est. Vi anticipiamo che per lavori dalle ore 21 di domani, mercoledì 8 luglio, fino alle ore 6 di giovedì 9, rimarrà chiuso il bivio tra la A31 della Val d'Astico e la A4 sia per chi proviene da Rovigo sia per chi proviene da Piovene e deve immettersi sulla A4 in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Gemini.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution. All right.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

Gemini, Revolution, Revolution, Gemini, Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini, Revolution.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Gemini One, the

0: Gemini Mix. Torna fra poco. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini.
1: Spot.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
3: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti.
4: Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80,

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
0: Gemini Mix. Sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.
2: Radio Gemini. Playing all night long.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Got to say
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
0: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: Gemini.
1: Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
2: Qui io sono, potete ripetere.
1: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one.

Get the fuck, shut the fuck up. Stai ascoltando Gemini Mix, 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa
2: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.